0: your body, baby, do that conga.
1: Viva! Viva! L'après-midi. Viva!
2: Viva!
1: La musique. 105.5.